0: It's Retro at the Metro.
1: Retro at the Metro.
2: Radio Guapito. Radio Guapito.

0: It's Retro at the Metro.
1: Retro at the Metro. Radio Guapito.
2: Siram kang tugtog. Guapito.